0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Che facciamo? Proviamo a svegliarci? Ci tocca anche oggi, in questo lunedì 20 luglio, però lo facciamo piano, con calma, partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda il Sant'Apollinare, primo vescovo di Ravenna e patrono della città e dell'Emilia Romagna in generale, ricordato per il suo instancabile impegno pastorale. E poi noi facciamo gli auguri anche ai nati oggi, tanti auguri di buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 20 luglio. Auguri a Carlos Santana, il chitarrista messicano che ha fatto vibrare il mondo intero con il suo sound così latino, e tanti auguri a Corrado Tedeschi, storico volto della TV italiana. Poi auguri anche a Federico Moccia, lo scrittore che con i suoi romanzi ha fatto sognare ma anche litigare con i Lucchetti un'intera generazione, e auguri a Sandra Oh, la dottoressa Christina Young di Grey's Anatomy. E poi passiamo a qualche fatto storico. Oggi è una data che vale la pena sottolineare perché quest'anno cade il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Era il 2001 quando ci furono quelle giornate che il nostro paese ricorda ancora con grandissima intensità, anche se devo dire che il fatto storico che ci fa sognare molto oggi dopo ancora un sacco di anni è l'allunaggio, perché era il 20 luglio del 1969 quando l'uomo metteva piede sulla luna per la prima volta. Neil Armstrong e Buzz Aldrin con l'Apollo 11 regalavano al mondo intero quel momento sospeso così nel tempo, quel piccolo passo per un uomo ma un grande passo per l'umanità, che ancora oggi, 57 anni dopo, ci fa alzare gli occhi al cielo con la stessa meraviglia che abbiamo avuto allora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Broken di Lisa su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Abbiamo archiviato questi mondiali di calcio 2026 e facciamo ancora i complimenti alla Spagna che si è portata a casa il trofeo, ma in Italia non abbiamo ancora archiviato quest'ondata di calore. Certo, al nord va un po' meglio anche se sono arrivate le piogge, comunque scopriremo a breve con gli amici di Trebi Meteo che giornata ci aspetta oggi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1900.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Nuova settimana caratterizzata dall'ingresso di correnti più fresche sul nord Italia e dunque il caldo si attenua, avremo finalmente un break estivo abbastanza prolungato, con una settimana caratterizzata da temperature decisamente più gradevoli in linea con le medie del periodo, valori minimi dunque sotto i 20 gradi, massime non oltre i 30 gradi. Da segnalare dall'instabilità che interesserà soprattutto la Lombardia, con acquazzoni temporali sparsi nella giornata di lunedì che poi si ripresenteranno anche in quella di martedì. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ed Sheeran con Camera su Dimensione Suono Soft, la macchina fotografica che ormai si usa sempre meno, in pochi la portano anche in vacanza perché tanto abbiamo lo smartphone per fare le foto, e con lo smartphone spesso tentiamo di fare anche delle foto alla luna, però non è semplice, c'è tutta una tecnica dietro che bisogna imparare. Comunque magari stasera qualche foto alla luna la faremo, perché oggi è un giorno particolare e ti spiego proprio tra poco nell'appuntamento Good Life che giorno è legato alla luna.

Oggi voglio iniziare questo appuntamento Good Life cantando "Guarda che luna", anche se non si vede più in realtà. Però stavo pensando, ma quanto è romantico guardare la luna. Ecco, oggi iniziamo la settimana proprio con lo sguardo rivolto verso la luna, perché oggi in tutto il mondo si celebra il nostro satellite, perché oggi nel 1969 per la prima volta l'uomo metteva piede sulla luna. Oltre al fascino dell'esplorazione spaziale, la luna tra l'altro esercita da sempre un potere magnetico e profondamente rilassante sulla nostra psiche. Gli esperti di benessere consigliano stasera di concedersi 10 minuti di contemplazione silenziosa, una pratica che i giapponesi chiamano tsukimi. Lo so, è un nome buffo, però lo chiamano così perché pare che osservare il chiarore lunare rallenti i battiti cardiaci e favorisca la produzione di melatonina, che poi ci farà quindi dormire meglio. E poi, piccola curiosità, la luce argentea del nostro satellite ha una frequenza luminosa così morbida da stimolare l'emisfero destro del nostro cervello, che è quello legato all'intuizione e alla creatività. Quindi è un modo per iniziare la settimana, quello di guardare la luna, cercando così di allentare le tensioni della giornata e di trovare magari anche ispirazione per fare qualcosa. Poi ognuno decide quello che vuole fare. Gli psicologi comunque parlano anche di effetto meraviglia, cioè quello stupore che proviamo davanti a qualcosa di immensamente più grande di noi. Guardando la luna abbiamo proprio questo effetto meraviglia. E infine un'ultima curiosità: la luna si allontana dalla Terra di circa 3,8 centimetri all'anno, che lo so è una distanza minuscola, però possiamo misurarla grazie ai riflettori lasciati sulla sua superficie dalla missione Apollo. Quindi

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

0: 74-75 su Dimensione Suono Soft a chiudere questa prima ora di Sveglia Insieme in questo lunedì 20 luglio, in cui magari qualcuno è più assonnato del solito perché ha fatto tardi per vedere la finale del campionato del mondo di calcio, che ha visto trionfare la Spagna ma che ha visto anche scendere in campo diverse novità, tra cui lo show dell'halftime, cioè durante l'intervallo c'è stato questo show che ha portato sul campo degli artisti di calibro internazionale che hanno veramente fatto venire brividi a tutti. Quindi una novità che da qui in poi credo ci sarà sempre, almeno speriamo.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
3: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Il concerto di Bad Bunny annullato a Milano, tra grandine polemiche, evacuazione in un'ora per 80.000, un successo, dice l'organizzazione Live Nation, per una circostanza mai affrontata in 45 anni. Abbiamo trovato la strada da soli, dicono gli spettatori che non vogliono il rimborso, ma una nuova data. Sabato in rogo anche nell'abitazione al sesto piano di via Riccardi a Milano, in cui hanno perso la vita Gianfranco Antonioli, 89 anni, Luigia Fedeli di 84, marito e moglie, proprietari di un'attività storica nel quartiere di Cimiano. Andiamo a Bologna per un fatto di cronaca che sta facendo discutere tanto. Bloccato a terra degli agenti, muore ammanettato a 43 anni, le bodycam della polizia sono in procura, indaga anche il 118. E poi lo sport, il calcio. Sul tetto del mondo sale la Spagna, che conquista la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia grazie al gol di Torres al 106esimo dei tempi supplementari. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Proseguiamo con questa Sveglia Insieme di lunedì 20 luglio qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Camminare, lo ripetiamo spesso, fa benissimo e dovremmo farlo di più. E c'è una città che, secondo una nuova classifica internazionale appena uscita, è addirittura la migliore al mondo da scoprire semplicemente a piedi. Ed è italiana, quindi

0: possiamo anche essere molto orgogliosi, perché Roma ha conquistato il primo posto nella Top 100 Walking Cities 2026 davanti a città come Madrid e Budapest. E la classifica, però, attenzione, non misura quanti chilometri di marciapiedi ci siano in città o quanto sia facile spostarsi, no, prende in considerazione l'esperienza di chi ha partecipato ai walking tour, quindi oltre 467.000 recensioni raccolte nell'ultimo anno. L'Italia, però, in realtà possiamo essere ancora più orgogliosi, perché in questa top 100, in questa classifica, ha piazzato addirittura 5 città, cioè oltre a Roma ci sono Firenze, Napoli, Milano, e possiamo essere molto contenti, e Venezia. Però Venezia fa riflettere, perché ha perso tantissime posizioni rispetto all'anno scorso, soprattutto a causa dell'overtourism, cioè dell'eccesso di turismo che di fatto rischia di rendere meno piacevole una visita a piedi. E in fondo questo, pensavo, è anche un bel promemoria, perché a volte conoscere davvero una città significa lasciarsi trasportare dai propri piedi, cioè mettersi lì e camminare ed esplorare, magari entrando in quella via che non avevamo preso in considerazione, o anche nella nostra stessa città non avevamo mai notato. Quindi camminare fa bene, facciamolo più spesso.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: A Gisa la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa

0: Tiziano Ferro, accetto miracoli. In questo inizio settimana, buon lunedì ancora una volta da Francesco Cavuoto. Tra poco si ritorna e si viaggia insieme a Beppone Pellegrino.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it. Partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda da soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano. Devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano. M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Info e sedi su Renord.com.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i grandi. Ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
13: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
14: Da Denikar, il futuro è già qui. Con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
13: EMC.
14: SUV, van e fuoristrada.
13: Photon.
14: I solidi pick-up.
13: Maxus.
14: Pick up e veicoli commerciali leggeri.
13: Shanghai.
14: Le auto.

0: auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Dimensione suono soft.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
2: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
1: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Siamo arrivati all'appuntamento con Travel Experience. Beppe Pellegrino tutti i giorni intorno a quest'ora ci risveglia i sensi con le sue memorie di viaggio. Scopriamo oggi dove ci porterà.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, io ho parlato più volte, vi ho raccontato di tutte le mie escursioni, visite, viaggi e giri in barca in Grecia. Mi piace molto la Grecia. Oggi voglio parlare di Folegandros, che a differenza di tutte le centinaia di isole greche, questa è una di quelle vecchie, antiche, ancora non arrivata al turismo di massa. Vi ricordate il film con Diego Badantuono, Mediterraneo? La mitica Castello Rizzo? Bene, oggi vi parlo di Folegandros, che è uguale, perché ti conquista con quella semplicità. Il centro del paese, di tutti i paesi, di tutte le isole greche, si chiama Ciora, e ti ritrovi tra le casette bianche, le piazzette tranquille con i pavimenti di sassi e quei vicoli dove il tempo sembra essersi fermato, alla Magna Grecia. Si sale fino alla piccola chiesa che domina il paese e da lassù il mare Egeo sembra infinito, perché dall'alto il mare è un orizzonte bellissimo. Si narra che su quest'isola sia rimasta lontana da anni dal turismo perché alla gente non piace l'autenticità. Ora, se c'è qualcuno di voi che invece vuole conoscere l'autenticità greca, vi consiglio qui, perché qui non c'è fretta. 24 ore durano 48, si aspetta il tramonto, si ascolta il vento, si osservano le barche che rientrano col pescato del giorno lentamente in porto, molto piccolo, molto sereno. C'è sempre quel profumo di spezie, di feta, di origano, di pomodori, insomma, e anche cetriolo. Quando arriva la sera, le piazzette si riempiono lentamente di persone che si incontrano, e anche qui senza fretta. Sembra di vedere un film slow motion a rallenti. C'è un'atmosfera semplice, genuina, che fa sentire proprio tutti a proprio agio. È il classico posto dove anche una passeggiata diventa una parte emozionante, esperienziale di questo viaggio. Folegandros non ha bisogno di effetti speciali come tanti posti al mondo, ha quella bellezza discreta che quasi senza accorgertene continua a tornarti in mente anche molto molto tempo dopo essere tornato a casa oppure di essere andato altrove, perché è bellissima. Folegandros in Grecia, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Zucchero, Donne, canzone che chiude la nostra prima ora in questo inizio settimana. Dai, che la stiamo affrontando al meglio questa settimana, proprio con orgoglio e dignità. Tra poco si riparte verso una nuova ora, l'ora delle Good Life, ma prima le ultime notizie.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dall'operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia, controllate quasi 200.000 persone in 44 province, anche in Lombardia, tra Milano, Como, Cremona, Brescia, Bergamo, Monza e Varese. 539 arresti in totale, 164 nell'area di Milano, sequestrati droga, contanti e oggetti provento di furto. A Milano la capienza record dell'ippodromo e le vie d'uscita sono all'esame della prefettura dopo il concerto di Bad Bunny annullato. Gli 80.000 in fuga sotto la grandine dalla Maura. Trasporto ferroviario, attenzione, lo sciopero nazionale dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 del 24 coinvolgerà il personale del gruppo FS Italiane, Italo e di Trenord in Lombardia. A Bologna, bloccato a terra degli agenti, muore ammanettato a 43 anni le bodycam della polizia in procura, indaga anche il 118 su questo caso. I mondiali di calcio alla Spagna che vince ai supplementari contro l'Argentina e Antonelli, Leclerc e Verstappen, questo è il podio del Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Ti faccio una domanda un po' insolita. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto un salto? Un salto, proprio con i piedi che si staccano da terra. Quando è stata l'ultima volta? Dice, ma perché mi fai sta domanda, cavuoto? Va bene, allora tra poco ne parliamo all'interno delle nostre Good Life. Seconda ora insieme, si riparte con Scorpions, Window Change e prima ancora un aforisma d'amore letto, interpretato dalla voce di Milvia Bonaccini.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Camminavamo piano, su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio, una scusa perfetta per non arrivare mai.

0: alto e lungo, salto di gioia, salto nel buio, salto di carriera, quanti salti, ma io oggi ti parlo proprio di un salto normale. Quando è l'ultima volta che l'hai fatto? Lo scopriamo tra poco su Dimensione Suono Soft all'interno delle Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auguri Goldi!
7: A Milano dal 1906.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
11: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui. Con 4

0: Nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
0: SUV, vane fuoristrada,
1: Photon,
0: i solidi pick-up,
1: Maxus,
0: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
1: Shangan,
0: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai fatto un bel salto? Non quello di carriera, non nel buio, proprio un salto, no? Con i piedi che si staccano da terra. Se ci pensi, è una cosa che da bambini facciamo continuamente. Saltiamo una pozzanghera, un gradino, una corda, poi cresciamo e smettiamo. Oggi esiste persino una giornata dedicata al salto globale. L'idea è semplice. Persone in tutto il mondo fanno un piccolo salto nello stesso momento. È un gesto simbolico, certo, ma mi ha fatto pensare a una cosa. Il nostro corpo è progettato per muoversi e invece passiamo ore seduti alla scrivania, in macchina, sul divano. Così basta davvero poco per cambiare il ritmo della giornata. Alzarsi ogni tanto, fare due passi, allungare le braccia, salire una rampa di scale. Il corpo ama questi piccoli cambiamenti. Migliora la circolazione, si riattiva l'attenzione e perfino l'umore ne beneficia. E forse il salto è soltanto un promemoria. È un modo per dirci: ehi, il tuo corpo è ancora qui, usalo, ehi, mi senti, come la particella di sodio. Mi viene in mente una scena. Quando una squadra segna un gol, cosa fanno tutti? Saltano. Quando ricevi una bella notizia, spesso fai un piccolo balzo senza nemmeno accorgertene. Il salto è uno dei gesti più spontanei della felicità. Forse dovremmo concederci più spesso il diritto di muoverci senza uno scopo preciso. Non per allenarci, non per dimagrire, non per la prova costume, per il semplice piacere di sentire il corpo ancora vivo. E allora oggi, ogni tanto alzati, fai qualche passo, allungati, muoviti e magari concediti anche un piccolo salto. Perché il benessere non arriva sempre con grandi rivoluzioni. Molto spesso comincia con un movimento piccolissimo come quello di un salto. Good life! Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Creed David Sting insieme con Rise and Fall, canzone che chiude la prima metà di questa mattinata in questo inizio settimana, lunedì 20 luglio. Tra poco le ultime notizie, poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda

0: Panda. Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
2: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
2: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
2: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
2: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su denicar.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo.

0: www.radiogroup.com. Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia, in 44 province, controllate quasi 200.000 persone, coinvolte in Lombardia anche in Milano, Como, Cremona, Brescia, Bergamo, Monza e Varese. 539 arresti in totale, 164 nell'area di Milano, sequestrati droga, contanti e oggetti provento di furto. A Milano la capienza record dell'ipodromo e il video uscita sono all'esame della prefettura dopo il concerto di Bad Bunny annullato, gli 80.000 in fuga sotto la grandine dalla Maura. A Bergamo, ennesima spaccata questa notte in un negozio di calzature in via Spaventa, ha denunciato un italiano di 30 anni e individuato grazie ad una segnalazione fatta sull'app YouPol. Il trasporto ferroviario, attenzione, allo sciopero nazionale dalle 21 di giovedì 23 di luglio alle 21 del 24, coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord in Lombardia. 350 km di ciclabili a Milano, il traguardo che vuole raggiungere il comune, aggiungendo 20 km di corsie per le due ruote, mettendo in sicurezza quelle esistenti e rendendo fluidi i percorsi ora discontinui. I mondiali di calcio alla Spagna che vince supplementari contro l'Argentina, da qui parte Enrico Mentana.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Sono le contraddizioni enormi del nostro tempo. Alla mezzanotte e mezza ora italiana, la Spagna festeggiava, la Spagna intera, ma la Spagna come squadra di calcio festeggiava nel centro dello stadio newyorkese in cui aveva appena vinto il mondiale di calcio. Festeggiava con Re Felipe e sua moglie, festeggiava dopo che Donald Trump aveva dato al capitano della squadra spagnola la fatidica coppa con accanto il contestatissimo Infantino. Ma mezz'ora dopo quello stesso Trump aveva dato ordine di colpire duramente l'Iran ancora una volta, in un crescendo, in una escalation, per dirla all'americana, di una guerra che non vede la possibilità di una conclusione, che rischia di incistarsi nelle relazioni internazionali. Mondiale di calcio, guerra che rischia di essere internazionale, non guerra mondiale, per carità. Però tutto questo nelle mani di un solo uomo che pecca di sicuro cesarismo, che crede di avere il bandolo della matassa della nostra convivenza. Ma la questione è proprio questa: chi governa quella guerra, chi controlla quella guerra e quelli che possono essere gli sviluppi. E non sto tanto a dire del prezzo del gas che è tornato ai livelli più alti da marzo, della benzina, tutto quello che sapete, e se volete anche delle borse che sono in calo in tutto il mondo. In questa giornata, in questo lunedì.

0: ma intanto c'è la coppa.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Dopo settimane di afa e temperature bollenti arriva finalmente una tregua. Da oggi Milano torna in bollino verde, il caldo intenso lascia spazio a un clima decisamente più sopportabile. Il merito è di correnti più fresche in arrivo dal nord Europa che stanno facendo scendere le temperature su tutta la Lombardia. La buona notizia però porta con sé anche qualche insidia. Tra oggi e domani sono infatti possibili rovesci e temporali, soprattutto sulle Alpi, le Prealpi e nelle zone dei laghi, con il rischio di grandinate, come abbiamo visto sul concerto di Bad Bunny, e forti raffiche di vento. Successivamente il tempo dovrebbe tornare stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, con temperature più vicine alla media del periodo. Insomma, il grande caldo sembra concedere una pausa, ombrello ovviamente a portata di mano, però, perché nei prossimi giorni il meteo potrebbe cambiare rapidamente, e diciamo che un assaggio già ce l'ha dato. Riccardo Cocciante, canzone che riapre la prossima ora con Margherita, per me un po' di basilico in più. Roberto Fidecaro invece, voce del cinema, Aforisma d'amore per ripartire.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è comprare il gusto di gelato preferito dalla tua anima gemella, anche quando lei non c'è.

0: You home. We are young, fun, dimensione suono soft. Tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Tutti i consigli dal mondo del food.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato, anche a luglio.

0: con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Dimensione suono soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: Adoro questa canzone dei Simply Red, si chiama Stars, come la nostra stella del mondo del food. Lei si chiama Francesca Romana Barberini e ogni giorno, per ben due volte al giorno, con due appuntamenti completamente diversi, ci delizia con i suoi consigli quotidiani. Li ascoltiamo? Certo che sì.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola e buon giorno del mare. Bene sì, perché in Giappone oggi è una giornata dedicata al mare, a ringraziare il mare di tutti i suoi doni, a così in qualche modo celebrarlo, addirittura una festa nazionale. Siccome parliamo di Giappone non possiamo che parlare che con lei, Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi, anche autrice del libro Sahu Ciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla tavola giapponese, pubblicato da Trenta Editore, ma insomma è il nostro riferimento in Giappone, del Giappone in Italia. Annalena, bentornata, ciao.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, cosa significa per i giapponesi questa giornata, questo giorno del mare?
3: Allora, si chiama Umi no Hi, quindi proprio giorno del mare o dell'oceano, ed è la prima festa nazionale estiva in Giappone, perché chiude, diciamo, la stagione delle piogge e cade sempre il terzo lunedì di luglio, per cui quando termina la stagione delle piogge e cade di lunedì, in modo da poter essere abbinata a un weekend, per cui è un'occasione in cui le famiglie si riuniscono e fanno tutta una serie di cose legate al mare. C'è chi va alla sera a lasciare belle lanterne sul mare, ogni città organizza delle feste diverse, ci sono dei fuochi d'artificio, ci sono

0: riti in cui si buttano delle, diciamo, delle palle di fango perché sono ricche di sostanze che fanno bene al mare, e quindi si buttano queste palle di fango nell'acqua. Ci sono delle classi che vanno a fare delle gite scolastiche legate al mare, e ci sono tutta una serie anche di piatti tipici di questa festa. È una festa che è nata nel 1876 e che è diventata poi, diciamo, una festa relativamente recente, quindi non ha tradizioni antichissime, ma ha tutta una serie di tante piccole cose che aiutano i giapponesi a avvicinarsi in modo, diciamo, amichevole e consapevole anche tutti gli aspetti ambientali del mare, alle risorse ittiche. Quindi è proprio un arcipelago che vede nel mare la propria identità, e questa cosa sia a livello economico che culturale è veramente molto molto importante per i giapponesi.
1: Insomma, quindi è un territorio che appunto dipende dal mare, circondato dal mare, quindi fa bene a festeggiarlo. Annalena, molto interessante questa giornata. C'è un piatto particolare che tu preferisci preparare?
0: Si mangia l'anguilla, che per noi è una cosa invernale, ma c'è dietro tutta una storia interessante, magari varrà la pena di parlarne a parte. Si mangiano tutta una serie di dolci gelatinosi oppure freschi, tipo granite eccetera, che sono in genere colorati di blu, proprio in onore dei colori del mare, e in questa occasione si fanno a casa magari quei temari sushi, cioè quei sushi casalinghi che si possono anche confezionare a casa, che sono delle sfere, quindi porta fortuna, sempre fatta con il pesce fresco.
1: Va bene, entreremo ancora di più nei dettagli di queste bellissime ricette nei prossimi giorni. Intanto ti ringrazio e ti auguro un buon giorno del mare.
0: Grazie e buona giornata del mare a tutti.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Se siete al mare, godetevi questa giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Jude dei Beatles chiude la prima parte, la prima tranche di questa mattinata. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, ma tra poco proprio ti faccio entrare nel vivo della prima ora del pomeriggio qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia. Quasi 200.000 controllati in 44 province, anche in Lombardia. 539 arresti in totale, oltre 160 nel milanese. Sequestrati droga, contanti e oggetti rubati alle vittime. In prefettura a Milano, ipodromo sotto la lente dei magistrati dopo lo stop allo show di Bad Bunny di sabato scorso. 40 spettatori feriti dalla grandine, all'esame capienza e uscite. Chiusa la fabbrica del falso, sequestrati oltre 15.000 capi contraffatti per un valore di 200.000 euro. Perquisizioni della Guardia di Finanza di Lodi a Milano, Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo. Dimissioni volontarie dei neogenitori, il 76% sono donne, il dato diffuso dalla città metropolitana di Milano in attesa della convalida dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In Gran Bretagna, al giorno di Andy Burnham a Downing Street, squadra seminuova per il nuovo premier laburista. Nel suo discorso richiama unità e stabilità. L'informazione torna tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Francesco Gavotto. Riparte in questo inizio settimana all'ora della decompressione e il lunedì ne abbiamo veramente bisogno. Meno chiacchiere, più musica, così rimaniamo concentrati ma soprattutto rilassati in questo lunedì 20 luglio. Allora si riparte con Ornella Vanoni, Il cielo in una stanza, e prima un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche le vie.

è tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Buona estate a te con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. La voce era quella di Jess Glynn con Take Me Home.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1906.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Dimensione suono soft.

E continua il suo infinito tour estate 2026 con diversi appuntamenti un po' in giro per l'Italia, ma poi ci sarà anche l'appuntamento con Infinito Palasport 2026 per la città di Milano. L'appuntamento è fissato per il 10 ottobre, ma per tutte le date estive vai sul sito raf.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ancora un dolce duetto per te nella sera di Dimensione. Sono Soft, Eros Ramazzotti insieme ad Antonella Bucci con Amarti è l'immenso per me. Tra poco le ultime notizie.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocao nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Ancora maltempo su Milano. Il centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per tutta la giornata di domani. Sono attesi fenomeni anche violenti, specie in serata, con rischio di grandine. Momenti di terrore a Baranzate, dove un uomo ha fatto irruzione all'interno del comando della polizia locale armato di un grosso coltello da cucina, minacciando gli agenti presenti. Il 31enne marocchino e irregolare è stato bloccato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di terrorismo. Confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua di 31 anni per portargli via un paio di cuffiette wireless. Scatta il nuovo scudo legale per i due poliziotti e i quattro sanitari coinvolti nella morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Sono stati iscritti nel registro modello 45 bis. Il mondo del calcio piange. Kevin Keegan si è spento a 75 anni, l'ex attaccante inglese, due volte pallone d'oro. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Il mondiale di calcio si è concluso e lascia un vuoto evidentemente in tutti coloro che lo hanno seguito, e si sa che gli annessi e connessi sono stati forse più forti dello stesso spettacolo sportivo, a cominciare ovviamente dagli interventi a gamba tesa di Trump, ma non solo, perché ci sono stati anche quelli in senso stretto alla fine della partita di ieri sera. Un giocatore ben noto in Italia, Paredes, ha perso ogni freno inibitore e ha cominciato a menare come un fabbro. Ma insomma, la verità è che si è trattato di uno spettacolo sportivo lungo e sfibrante, oltre a tutto il resto, ed è comprensibile che sia così e anche che sia finita così. Resta però qualcosa che il mondiale in qualche modo ci ha permesso di sfuggire, almeno in parte, ai nostri problemi. Si è parlato meno delle guerre, si è parlato meno degli scontri politici interni in Italia e non soltanto. Adesso siamo di fronte di nuovo alla realtà e non possiamo far finta di niente. neanche dopo un mondiale in cui hanno giocato contemporaneamente Stati Uniti e Iran, per la verità senza fare grandi progressi nella graduatoria internazionale. Però ora quelle due nazioni sono di nuovo di fatto in guerra, e quella guerra, fateci attenzione, potrebbe riesplodere in tutta la sua gravità nell'intera regione medio orientale, perché tutti i segnali sono negativi, sono nel fatto che, come dire, la distrazione è finita e ora gli occhi del mondo tornano tutti sulla regione. Ma il problema è che in mano a Trump, in mano a Netanyahu e in mano agli Ayatollah c'è la pace, non precisamente le persone che sceglieremmo noi come paceri.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: In casa, in auto, al lavoro, in città, in vacanza, solo dolce musica per te ogni giorno qui su Dimensione Suono Soft. Questa è la tua radio del benessere. Buonasera, sono Roberto, torniamo ai nostri successi. Ecco un nuovo aforisma d'amore, poi Phil Collins con A Groovy Kind of Love.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: C'eri una volta, ci sei sempre stata, ci sarò sempre. Bello sentirsi dire ti amo.

0: 883 con Senza Averti qui nella sera di Dimensione Suono Soft. Ci sarà un ultimo appuntamento Good Life questa sera e ci occuperemo di questo argomento: Plastic Free July, piccoli gesti per grandi cambiamenti.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Legnaro e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
14: Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Nelle prossime ore anche.